canterò per te l'ultima canzone.

0: speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.

0: trasmissione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi ha

0: Tu fa un passo e mi stringi la mano. Io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 3 e 42 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 4 e 42 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.

0: Sapore di sale.
1: Mio cuore

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il pis.
3: La diffusione fotonica, ora esatta.
0: Sono le 5 e 38 minuti.
4: Il passato ha un nuovo ritmo.
0: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
4: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato

0: I'm here for the BTS show.
1: You're a day early.
0: What do you mean I'm a day early?
1: The show's tomorrow.
0: No, man. It's tonight. Look.
2: La radio che accende la città. Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città. Messa

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 6 e 28 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: pis. L'oroscopo di Maya.
4: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione, state cercando un miglioramento personale? Non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica tutto volume.
6: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro.

baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

chill. Rosa, Dean fratello, ma sto volitario anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora, il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 7:38 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione, state cercando un miglioramento personale? Non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica a tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alla vigilia del 4 luglio il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta. In Venezuela la Guaira, tutte le speranze erano concentrate sul piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno nello stato di Veracruz. A confessare uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, che avrebbero partecipato al sequestro su incarico dei cartelli della droga. Mondiali di calcio, l'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto che ha battuto 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione, state cercando un miglioramento personale? Non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: grande diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 8 e 50 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. Siamo il paese più forte e potente della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo a Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Iran ha dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo, usate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Riunione d'emergenza Palazzo Chigi dopo il furto di un'ingente quantità di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico nel quartiere Magliana a Roma. La riunione ha fatto il punto sull'ammanco di 80 fiale del farmaco, idonee a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Si è conclusa nella notte la fase dei 16esimi dei mondiali americani, l'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada, Marocco alle 19, Paraguay, Francia alle 23. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Nuovo aggiornamento, in A12 un veicolo leggero è fermo tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione Rosignano. Sulla variante di Valico, attenzione, un mezzo in avaria in galleria tra Badia e Firenzuola direzione Firenze. Ancora un veicolo fermo nel tratto valdarnese tra Arizzo e Valdarno in direzione Firenze. E veniamo proprio al capoluogo per la circolazione ferroviaria. Da domani alle 23 scatta lo stop sulla linea per i lavori al ponte Alpino, lo smontaggio della vecchia struttura. I treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio dalle 4 in poi. Attive chiusure e modifiche alla mobilità in zona Campomarte e Montelungo. Per il momento è tutto. Grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze e a più tardi.
3: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e porta

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Supporta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi ha

0: Sono le 9:43.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni della nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di orgoglio nazionale. Cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Iran invece sono cominciati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo nella capitale. Papa Leone oggi a Lampedusa, dopo aver fatto tappa alle Canarie durante il suo viaggio apostolico in Spagna per lanciare un appello all'accoglienza, oggi il pontefice è in visita pastorale sull'isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Dopo l'arrivo prevista una visita nell'area dedicata alle tombe dei migranti che hanno perso la vita cercando di raggiungere l'isola. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Avviate le indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Al via oggi i saldi in quasi tutta Italia, fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, dove i saldi inizieranno il 16 luglio. Il Codacons stima un giro d'affari complessivo intorno ai 3 miliardi di euro, ma solo un italiano su due dichiara di essere pronto agli acquisti approfittando degli sconti. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.

0: notizie, meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: Mattina. No, voglio dire, ma la precisione, in assoluto, sono le 10 e un minuto e siamo pronti per iniziare con Tutta Mattina. Buongiorno, bellissima giornata, caldissima, avete sentito poc'anzi con il meteo, temperature che arriveranno oltre 35 gradi, quindi insomma c'è modo di poter andare al mare, c'è modo di potersi godere questo bellissimo weekend. Sabato 4 luglio 2026, non mi sono ancora presentato, avete ragione, sono Mario Maginetto, tra qualche istante mi raggiungerà anche Claudio Caselli che è per strada. Ovviamente quando si arriva poi al sabato è un po' un dramma trovare il parcheggio, un po' più qua, un po' più là. Claudino, abbi pazienza che vedrai che lo trovi. Insieme fino alle 12.30 con tantissime rubriche, quelle fisse, avremo anche una novità, Il Sapore di Sale, andremo a riascoltare delle bellissime canzoni degli anni passati e questo accadrà allo scadere di ogni 30 minuti, quindi alle 10.30 avremo appunto l'appuntamento con Il Sapore di Sale, le canzoni del passato. A proposito di canzoni del passato, avremo anche la rubrica fissa con varie edizioni nel corso della mattinata, con la canzone dei ricordi, la canzone, come diciamo sempre, quella che vi fa battere forte forte il cuore. Quindi quando sentite il jingle che parte, la canzone dei ricordi più belli, 328 086 90 40. Questo è un numero che potrete usare per contattarci nel corso della mattinata, se volete mandare dei saluti, se volete fare anche qualche dedica, insomma quella cerchiamo di infilarla nella nostra programmazione. Il prossimo appuntamento, quello più vicino a noi, arriverà tra non molto, ovvero alle 10.20 avremo la rubrica del cinema, andremo così a guardare quali sono le novità cinematografiche di questi ultimi tempi e soprattutto di questa settimana. Si inizia con la musica, ho deciso di partire con qualcosa di incredibile, una canzone che diciamo che è nella memoria di tutti, rifatta questa volta da Will Young.

Light My Fire, un classico dei Doors che nel corso degli anni è stato ripreso da tantissimi artisti, tra cui anche Will Young, questo ragazzo che ha fatto due canzoni, questa che era un rifacimento come abbiamo detto, e poi un'altra canzone, e poi è sparito dalla circolazione, come purtroppo accade spesso a queste meteore o matricole, vogliamo chiamarle un po' come cavolo ci pare. Sono le 10:06 e adesso arriva Emma con Ercomi.

ma quante crisi non solo un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carne

0: fratello Bacciupiano. Comi, riascoltato insieme a Demma. Beh, vincente direi, questa coppia. Il titolo della canzone era Bacciupiano.
1: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

Uno, due, tre! Un caldo nella città quest'oggi, canzone più veritiera, non potevamo metterla. Billy Idol, l'inossidabile biondo della musica rock, ci ha lasciato veramente dei grandi successi. Adesso è un po' che diciamo che non si sente più nelle scene musicali, però so che fa dei concerti live e ha sempre questa energia incredibile. Questo è stato il suo più grande successo, è stato il primo ed è stato il successo che lo ha consacrato nell'Olimpo della musica rock dei tempi anni 80. Si parla di anni 80, questo era appunto Hot in the City. Ma noi caldo non ti temiamo, perché abbiamo l'aria condizionata, finalmente è stata ripristinata, c'è un'arietta qua nello studio che vi lascio immaginare. Adesso arriva anche Bruno Mars, All My Soul.

Ah, ma che sferzata di energia! On My Soul, il nuovo di Bruno Mars, ci piace tanto. Saluto Claudia che in questo momento ci sta ascoltando dal litorale marino, ovviamente di Follonica. Ciao Claudia, fatti un bel bagnetto anche per

Saluto un'altra nostra ascoltatrice che anche lei è al mare in questo momento, ragazzi, ma insomma dai, ci fate molta invidia, eh. Si chiama Sabrina e in questo momento sta facendo un tuffo e dice: guarda, ti sto pensando. Dice: magari starà lì al caldo. E invece no, cara Sabri, niente caldo. Questa mattina si sta da Dio qua nei nostri studi. Anzi, se volete passare a trovarci, potete venire al casello idraulico di Follonica, nella porta, quella grande di legno, dove vengono fatte anche le mostre. Noi siamo qua, vi aspettiamo, e insieme magari ci prendiamo un caffè. Perché no? Tanto molto il cinema.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

diventato virale nel giro di qualche settimana questo pezzo di Tame Impala, riascoltati con Dracula. Buongiorno ancora a tutti voi che ci state seguendo. Questa è RDF, Radiodiffusione Follonica Web. Stiamo ovviamente cercando di tenervi compagnia fino alle 10.30 con la musica più bella. Andiamo a spaziare da un anno all'altro, per esempio qua andiamo un po' indietro nel tempo. Andiamo a riascoltare un pezzo di Bat Bat Bat, Bagnato Bagnato Bagnato. Senti qua che nome strano che avevano questi personaggi. Questa è Sweet Surrender.

chissà mai quanti ricordi che anche voi avrete legato a questa canzone. Parlo dei nostalgici che magari hanno qualche annetto. Questa era del 2002, perché è stata un po' rifatta, diciamo, da capo questa canzone, però è rimasta sostanzialmente più o meno come era, a parte un po' la base musicale che è stata cambiata. Vet Vet Vet alle 10.28, riascoltati con Sweet Surrender. Adesso ancora musica.

0: la voce l'avete riconosciuta, sì, è quella di Sia, quella di Titanium, quella di Chandelier.
1: Mi è venuta, guarda, una battuta. Ridimmelo, avete riconosciuta la voce?
0: Di Sia.
1: Sia.
0: Ah, Sia. E che Sia. Bene, Claudino, buongiorno. Ben
1: buongiorno
0: arrivato.
1: A tutti.
0: Hai trovato parcheggio, sì.
1: Sì. Praticamente a Follonica Nord. Insomma, ho fatto Ranieri più o meno. Ho fatto una bella passeggiata a lungomare. Sì,
0: senti,
1: sì,
0: vedo,
1: bello.
0: Sei in forma questa
1: Informissima,
0: mattina.
1: Sì, sì.
0: Allora, Claudio è arrivato, quindi tra non molto inizieremo con le nostre chiacchiere. Ci saranno i compleanni, come sempre, tutta la via.
1: Ah, ce ne sono di clamorosi. E poi abbiamo trovato una canzone per festeggiare questi compleanni con un giro mentale, ma ne parliamo dopo.
0: Ne parliamo dopo, perché adesso arriva Sapore di Sale. Ci ascoltiamo due belle canzoni. Gianni Pettenati con Bandiera Gialla, a seguire Pinne, Fucile ed Occhiali di Edoardo Vianello.
2: Allora si balla.
3: Sapore di Sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
4: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
3: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
4: Solo su Radio Diffusione Follonica.
5: Che hai sulla pelle.
4: ...1965.

0: Sapore di sale.
1: Sessantadue.

0: anche Alex Warren nel nostro mattino musicale a tutta mattina, riascoltato con Fever Dreams. Abbiamo già pronta Maya, adesso quindi interroghiamo le stelle con l'oroscopo.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione, state cercando un miglioramento personale? Non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Anche Big Mama con Bubblegum.
1: O Bubblegum.
0: No, dai, esprimiti, ce la puoi fare.
2: Un po', devo dire la verità, secondo me questo,
0: alzami un altro
2: questo metodo, questo metodo di cantare un po', diciamo, che va adesso, no? Questo. Assomiglia un po' a uno che va al bagno e non ce la fa. Ecco, secondo me l'ha inventato qualcuno che aveva problemi di stitichezza, perché ce l'ha un po'. Un po' così. Allora, festeggiamo oggi la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti, il 4 luglio, Independence Day.
0: Certo.
2: Ci hanno fatto pure il film famoso, che è la festa nazionale che commemora l'adozione appunto di questa dichiarazione di indipendenza, con la quale 13 colonie si distaccarono dal regno di Gran Bretagna. E qualche giorno fa è famoso anche il commento di visto di Carlo d'Inghilterra, sì, che gli disse che gli ha detto a Trump che senza di loro avrebbero, sì, parlato francese, certo, certo, perché l'altro aveva rizzato un po' troppo il ciuffettino. C'è un film famosissimo, andate a recuperare, molto bello,
0: bellissimo,
2: di Tom Cruise,
0: sì,
2: tu l'hai visto?
0: Sì, certo.
2: E che secondo me vale assolutamente la pena, che si chiama appunto Nato il 4 luglio. La colonna sonora bellissima è di Don McLean e questa si chiama American Pie.

0: bellissimo, ecco, questa versione mi piace.
1: C'è anche
0: un
1: la
0: sacco.
1: Cover di Madonna, però secondo me l'originale ha sempre il suo perché.
0: Era Don McLean.
1: Yeah, American Pie, Fusione Follonica. Tra poco facciamo, festeggiamo i compleanni di personaggi famosi, e c'è solo da segnalarne uno adesso, perché c'è, come dire, cozza, anzi non cozza, collima, non lo so, mi viene la parola, di sabato mattina. E praticamente il 4 luglio del 1872 è nato Calvin Coolidge, trentesimo presidente degli Stati Uniti americano. Quindi
0: ma
1: era giusto così.
0: Quante ne sai?
1: Grazie a Wikipedia.
0: Saluto il nostro presidente Drago DJ, che vi dà appuntamento a sabato 4 luglio alle 19 con Sapore di Mare. Poi ne parliamo più tardi. Yeah. Adesso c'è

0: credo che di lui si possa dire tutto, però dobbiamo tenere presente che è una persona molto originale, nel senso ogni disco riesce a tirare fuori delle sonorità nuove, anche ben ritmate, come in questo caso del singolo Fuori Onda del 2025.
1: Ma lo sai che mi hai convinto?
0: Sì,
1: sì, normalmente non sono...
0: È strano perché guarda, poi io e te non siamo mai d'accordo, quindi cioè questa...
1: No, beh, Giovanotti ci piace, dai, ci piace ragazzi. Allora, facciamo gli auguri a quelli che oggi comprano gli anni. Ricordiamo che se volete ve li facciamo in diretta al 328-086-9040. Tra questi c'è un comico, a me piace moltissimo, molto milanese, ma a me piace molto, Enrico Bertolino. Poi l'abbiamo già citato, il presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, anche, scusate. Beh,
0: sì.
1: Lo vogliamo festeggiare, certo. Il nostro peppone nazionale, Giuseppe Garibaldi, nato il 4 luglio 1807, la famosa battuta di Totò quando gli domandano all'esame dove è morto Giuseppe Garibaldi, che c'è cioè, il commissario che gli fa, che gli dice Capri, glielo suggerisce, lui dice Capri, e ovviamente Alberto Sordi, che faceva l'esaminatore, lo boccia.
0: Clamoro per film, eroe dei due mondi,
1: meraviglioso, meraviglioso. E poi la nostra Lollo, la Gina Lollo Brigida, che è nata il 4 luglio del 1927. E quindi tra tutti questi, però, abbiamo scelto un compleanno di un ragazzo, come dire, che adesso va moltissimo, vero?
0: No,
1: signor Mainetto,
0: no.
1: Lei che è molto più giovane di me su questo, ce ne parli.
0: Alla
1: biografia
0: grande
1: di Post Malone, eccola.
0: Guarda, ti potrei dire alcuni titoli come per esempio I Had Some Help, Circles, Fortnite, Rockstar. Però di tutte queste abbiamo scelto quella che, diciamo, sta andando di più in questo momento, il nuovo appunto di Post

0: sai che è senza tatuaggi lui. Cioè, veramente.
1: E anche in punti abbastanza compromettenti.
0: Sì,
1: diciamo,
0: sicuro, ecco. Sicuro.
1: Colonna sonora dell'ultimo Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: E sai, il suo nome è Austin Richard.
1: Che fai, mi copi le idee?
0: Sì, certo, ti copio le idee, perché non ti meriti niente, guarda, sei un cattivo di quelli incredibili. Ragazzi, è arrivato l'appuntamento con le notizie, sono le 11 e quindi diamo spazio alle notizie, all'informazione e poi al GR Traffico in collaborazione con la redazione Muoversi in Toscana.
2: RDF Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone Lampedusa, prevost atterrato sull'isola poco prima delle 9, si è subito recato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori, assostato in silenzio in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica, dove ha incontrato una famiglia di migranti. Negli Stati Uniti sono iniziate invece le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso, cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo un attacco di droni nella zona portuale. Il governatore Alexander Beglov ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Tra gli italiani, il primo a scendere in campo oggi è Flavio Cobolli, impegnato contro Kachanov. Poi tocca Sonego e Berrettini. Invece già gli ottavi Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Bentrovati da Mauro Ciutini e da Firenze Smart. Nuovo aggiornamento in A1 direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo alla Firenze, Pisa, Livorno, materiali dispersi sulla carreggiata in corrispondenza dello svincolo di Empoli per chi proviene da Livorno. Passiamo ai treni, un aggiornamento sulla linea, il 18185 da Firenze Castello a Empoli viaggia al momento con 18 minuti di ritardo. Ricordo inoltre che da domani domenica alle 23 scatta lo stop sulla linea per i lavori al ponte alpino per lo smontaggio della vecchia struttura. I treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio. Chiusure e modifiche alla mobilità in zona Campomarte e Montelungo. Ci fermiamo per il momento, nuovi aggiornamenti a presto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Radio.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

0: Cioffi, chi è Cioffi?
1: Andrea Cioffi, che è nato tra l'altro il 3 luglio, quindi proprio ieri compiva gli anni.
0: Riascoltato con Noemi.
2: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Pronti con la prima edizione.
1: No, dicevo, è nato a Galatina, dove fanno le caramelle.
0: Sì, certo, a Galatina. Giovanni, che ci ha chiamato da Roma, dedica un pezzo incredibile ad Alessia per il loro 10° anniversario di nozze.

0: che qui io starei anche zitto, perché quello che dici è sbagliato.
1: Bellissimo, questa versione qua.
0: Album del 1989, è uno dei pochi album, uno dei miei preferiti di Vasco, dove ci sono tutte hit. Se sì. Pensa, dentro c'è Domenica Lunatica, Ormai è tardi, Muoviti, che abbiamo ascoltato, sì. Vivere senza te, Tango della gelosia, Liberi liberi, Dillo alla luna e Stasera, tutte in un disco. Adesso forse ne fanno una ogni qualche anno.
1: Beh, certo.
0: Che dire?
1: Abbiamo riascoltato questo pezzo incredibile, questo rock italianissimo di Vasco Rossi, grazie a Giovanni che ci chiamava da Roma, tra l'altro, e dedicava ad Alessia, che è sua moglie, per il loro 10° anniversario di nozze, questo pezzo incredibile. Giovanni, ci hai portato veramente all'apice della musica.
0: E poi è vero, con l'app che potete scaricare, certo, tranquillamente per Google Play e anche per come si chiama l'altro, quello con la mela, non mi viene in mente?
2: Apple.
0: Potete mandarci un messaggio al 3280869040, farlo da tutto il mondo praticamente.
1: In pratica, e quando sentite il jingle, velocissimi, perché avrete modo di scegliere, solamente il primo che riesce a chiamare sceglie la canzone.
3: Le

0: son. Sulle mani, dai. Manca poco a mezzanotte. Ah no, non era questa.
1: No.
0: Somiglia un po', però ce l'ha un po'.
1: Che bella però, eh.
0: A proposito, poi sì, ne parliamo, eh. Chissà, sì. Quest'anno che facciamo a Capodanno? Ma qualcosa ci inventeremo, Mario, che dici?
1: Io non saccio niente. Proprio non posso dire nulla.
0: Allora, io volevo parlare invece di una cosa che esce da una parte del corpo importantissima, della gallina, per dire, che sono le uova. Tu conosci la differenza tra uova marroni, cioè uova gialle, e uova bianche?
1: No, non conosco la differenza, però credo, penso, nel mio piccolo recondito angolo dove quel neurone è andato a depositarsi, che sia per ciò di cui si cibano.
0: Bravo. Allora, non c'è nessuna differenza nutrizionale, quindi quello che diciamo, servono per fare la pasta. Mm-hmm. No, è assolutamente a secondo il guscio è a secondo della razza delle galline, mentre il tuorlo, per quanto è arancione, per quanto è giallo, eccetera, è proprio per l'alimentazione, che ci sia più beta carotene o mais, sì, eccetera. Quindi dal punto di vista nutrizionale potete scegliere quella che volete. Diciamo che in questo periodo si privilegiano un po' più quelle bianche, perché le gialle hanno bisogno di più mangime, quindi per un discorso anche di sostenibilità, si dice così, bella parola,
1: certo.
0: Si usano quelle, però secondo me potreste tranquillamente fare quello che volete, fanno benissimo, mangiatele quante ne volete, sono l'alimento più consumato nel mondo.
1: Posso dirti una cosa? Allora, dunque, però le uova, quelle a pasta gialla si chiamano, io ho provato a comprarle, mi fanno un po' senso, le vedo un po' troppo arancioni, cioè ci fai una frittata, viene arancionissima, insomma è una cosa incredibile.
0: Vabbè, facciamo così, parliamo di musica, che bello. Ma c'è Beyoncé con Jay-Z. Che bello.

0: di la verità, cosa...
1: quasi, dimmi.
0: No, vai, finisci il tuo concerto.
1: Dicevo, quasi 2 miliardi di streaming su Spotify per Beyoncé, non male, dai.
2: Ma la bellezza di Beyoncé. Ma la bellezza di questa ragazza.
1: Però è occupata, ci dispiace, ma non si può.
2: E lui è anche grossino, insomma.
1: Sì, è anche ricco e potente, quindi io lascerei perdere.
2: Che non guasta assolutamente. Riascoltate con Crazy in Love, appunto, Beyoncé. Sono le 11:23, facciamo ancora musica, è tutto, tutto in rima qua. 11:23.
1: Atmosfera estiva?
2: Sì.
1: Massiva.
2: Arriva Bayou Sai

0: questa canzone se viene da Germania, perché lui è Julian Otto Repetitisco.
1: Repetitisco?
0: In arte pausa, pausa tu.
2: Vabbè, a polpetta, dai. A polpetta,
1: che era a 1000 gradi in terra.
0: Fahrenheit.
2: Oh, come no?
0: 11:26 minuti del sabato mattina di Diffusione Follonica insieme a Claudio Caselli e Mario Mainetto. Magnetic, come il tuo sguardo, Mario.
2: Sì.
0: Come il tuo sguardo.
1: Vabbè, questa mattina perché ho le lenti a contatto colorate sul celestino.
0: E infatti qui è una festa totale, come quella di Paolo e Chiara, guarda.

0: La festa totale, quella che forse un giorno faremo anche noi,
1: sì, ma insomma, per ora
0: ci piace stare qua con voi ad accompagnarvi in questa bellissima estate. La festa totale è anche quella che potrebbero fare i signori che scelgono la Grecia per lo smart working. Lo sapevi che il governo greco ha lanciato un visto per nomadi digitali che permette di vivere e lavorare nel paese per almeno 12 mesi con uno sconto del 50% sulle tasse?
1: Oh, non sarebbe male, eh?
0: Potremmo trasferirci, che dici Mario? Potremmo trasmettere dalla Grecia.
1: Ma certo, tanto adesso con la web si può trasmettere da dove vogliamo. Facciamo musica, tra non molto arriva anche Sapore di Sale.

0: Say Nicole, che bella, eh? Riprende una canzone degli anni 90, però,
1: sì, non mi ricordo il titolo.
0: Live.
1: Bravo,
0: me la ricordo. Adesso siamo pronti perché ci sono due canzoni con un buon sapore di sale. Si inizia con il gazzosa www mi piace tu, ve la ricordate? E poi a seguire Claudio Baglioni.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Che hai sulla pelle.
3: 2001.

0: per favore spegni l'accendino con sto caldo, ma non è il momento degli accendini questo, mamma mia. Ma c'era qua, subito quando senti Baglioni, mamma.
1: C'era qua Michele che voleva limonare. Sono riuscito a mandarlo via quando ha sentito questa canzone.
0: Non
1: di
0: è una bella cosa.
1: No, assolutamente, è proprio una bruttissima immagine.
0: Abbiamo terminato questo appuntamento meraviglioso
1: con queste bellissime canzoni.
2: Avete ascoltato Sapore di sale.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.

0: ricordo di quando facevo il cubista.
1: No. Sì, nel senso che te creavi i dadi star, cioè sì, quei cubi lì, poi che poi fa Mario il cubo? Ma
0: io facevo il cubo, guarda, sì. Non facevo il cubista. Che bella, Gonna Get You, Lonnie Gordon, l'abbiamo ballata, straballata, ascoltata in tutte le salse, perché poi ne sono stati fatti migliaia di remix, ora migliaia non esageriamo, però ne sono stati fatti molti remix di questo pezzo.
1: E questa è una di quelle canzoni che si possono ascoltare anche l'ultimo dell'anno. Cosa certo. Farai Mario?
0: Ah, io credo che l'ultimo dell'anno starò a casa. Quest'anno me ne sto bello tranquillo.
1: Anch'io. Sai forse chi invito? Serena Brancale.
0: Vabbè, non male.
2: Mi sento una

0: di solito quando torni al paese bisogna ripulire casa, è uno dei motivi, è uno, come dire, dei problemi, anche trovare una persona che ti dia una mano, e in questo caso ci ha pensato la tecnologia, caro Mario, perché esiste un robot, adesso ti alzo sempre la cuffia apposta,
1: sì, no, infatti,
0: che
1: no.
0: Si chiama Figure 03. Praticamente hanno già inventato un robot che potrebbe farti da badante, perché potrebbe supportarti nelle faccende domestiche, addirittura riesce a piegare i vestiti, a cucinare piatti semplici e a riordinare. Chi storce la bocca per l'intelligenza artificiale comincia a dire ma però
1: quasi quasi,
0: ma però non si dice però eccetera, addirittura assistenza infatti a persone anziane come te, sollevamento, dialogo empatico tipo Mario stamattina perché sei messo così, e poi monitoraggio ambientale e interazione, conversazione naturale. Questi sono, questo mi spaventa un po', insomma,
1: sì,
0: quando iniziamo a parlare con i robot, però d'altra parte prima o poi sta cosa succederà.
1: Allora facciamo una cosa, dopo queste cose che ci hai detto te,
0: cioè, che non c'entra niente, non però c'entra, volevi niente. Collegarti, vai, vai.
1: Volevo collegarmi, ascoltiamo Lady Gaga, dico bene.

0: hands, try to pose.
1: Io faccio la, la pompa quella della bicicletta. Lady Gaga, questa era Runaway, quando sono le 11.50 nella nostra bella mattinata, dove voi siete sempre i protagonisti, quindi se volete 328 086 90 40.
2: Rap

0: grande Fabrizione,
1: rettore artistico.
0: Dalle Marche ci parla questo ragazzo che canta molto bene, però ci piace molto.
2: Oh, bravo, veramente Fabri, grande, grandissimo. Facciamo ancora musica. So easy to fall in love.

0: E vale un po' lo stesso discorso di Vasco, eh. Qui sì. Si potrebbe anche tacere, diciamo, ecco.
1: Mamma mia, ragazzi, che pezzone che sei andato a scegliere quest'oggi.
0: No, veramente l'hai scelto tu, quindi la tua è la responsabilità e anche il piacere. Quindi.
1: Adesso c'è l'informazione, noi ci risentiamo tra breve.
2: RDF Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa. Prevostes è subito legato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori assustato in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica dove ha incontrato una famiglia di migranti. Papa Leone, che pur essendo nativo americano ha scelto di non accettare l'invito a recarsi negli Stati Uniti per le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti della terra, ha detto Trump intanto nel suo discorso. Risponde Mattarella, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. Salgono i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato ieri. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 al litro per il gasolio, prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente d'altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Non una bottiglia, quindi nemmeno un sasso come ipotizzato, e la conclusione è giunta alla procura di Torino che chiede gli arresti domiciliari per l'agente. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi dei mondiali americani, l'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato Capoverde, la Colombia ha battuto il Ghana. Oggi il via agli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. È tutto, a più tardi.
4: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.

0: questa non è facile scegliere dal karaoke. Adele, meravigliosa. Easy on me, su Diffusione Follonica. E
1: che
0: adesso?
1: Bella. Adesso c'è la canzone dei ricordi più belli. Velocissimi, mi raccomando, al 328-086-9040.
2: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

0: live, te credo che la guarda. Cioè, San Giovanni era, c'aveva gli occhi quelle da pesce proprio.
1: Sì, sì, c'è rimasto sotto. Non ho capito il senso. Vabbè, comunque è una canzone fresca, una canzone estiva.
0: E lei comunque sa cantare, vero?
1: Sì,
0: l'hai sentita live?
1: L'ho sentita live, ha cantato un pezzo quasi, diciamo, jazz, un rifacimento di un pezzo, adesso non ricordo il titolo. E devo dire che mi ha sorpreso perché, cioè, incredibile.
0: Poi 26 anni, quindi ancora c'ha molto da fare, però veramente bravissimo.
1: È la canzone che ci ha portato dritti dritti all'appuntamento con la canzone dei ricordi, quelli più belli.
2: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: Ecco qua il momento di Sandrino, che è stato il primo al 328-086-9040.
0: Sandrino lo smazzolatore?
1: Lo smazzolatore, il nostro carissimo ascoltatore che ci ascolta sempre, vuole riascoltare un pezzo di...

0: Grazie a Sandro che ci ha chiamato da Follonica per richiedere questo pezzo di NSYNC. Adesso ti interrogo, tra gli NSYNC, quindi parliamo della fine degli anni 90, c'era un personaggio che faceva parte del gruppo e che adesso è tornato in voga come
1: solista.
0: Questo
1: è come quando sono dietro a Maurizio Stanzocioe, si salutano e si sono visti mezz'ora prima.
0: Basta,
1: no, l'abbiamo detto fuori onda, c'era assolutamente Justin Timberlake, quindi pensa, quando queste canzoni erano considerate, come dire, delle canzoncine da poco negli anni 90, adesso sono dei fenomeni, perché riscopriamo comunque che c'era dietro,
0: sì,
1: un lavoro,
0: vero.
1: E c'erano dietro dei compositori non male.
0: E poi è tornato alla ribalta questo pezzo, è stato riscoperto dai giovani di oggi su Instagram, che usano come base poi anche per ballare.

0: sfido a non muoversi e a non ballare questa canzone. Viene la testa quella da te lo ricordi il pupazzetto dietro l'auto, quello
1: sì,
0: che fa questa.
1: Anche i canini c'erano che facevano.
0: Io penso che sia uno dei gruppi più frequentati, più ballati, più ascoltati. Questi ti danno veramente, certo, il buon umore, gli ABBA. Vabbè, allora io non li sto a pronunciare, no, perché sembrano dei mobili dell'IKEA. Fulkrug, Strabtug,
1: Agnetha Falskog,
0: Bjorn Blbraksuk, roba del genere, lasciamo perdere. Comunque sono sempre vivi e vegeti, scanticchiano qua e là. Sono in auge dal 1972, quindi anche loro insomma avranno qualche annetto.
1: Sicuro. Sono le 12:17, pochi minuti, poi ci saluteremo, però adesso continuiamo a gettonare la musica più bella per quest'estate. Arriva il nuovo di Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Eccoli qua i pinguini tattici nucleari a mezzogiorno e 21 nel sabato mattina di Diffusione Follonica insieme a Claudio Caselli e Mario Mainetto. Ma tu lo sai che c'è un detto, come dire, un po' forte, perché a parte si può dire sta parola ormai è sdoganata, insomma cazzo di cane si può dire, sì, lo dicono parola, anche i bambini, ma figurati, che però è un modo, come dire, per lavorare un po' come facciamo noi, no? Senza organizzazione, senza criterio, abbastanza approssimativamente, che deriva però da un detto latino, perché infatti l'amato Catullo, grande poeta.
1: Io mi dissocio da quello che stai dicendo, perché secondo me stai che, proprio inventando la questa
0: cosa. No, assolutamente. Sto leggendo che Catullo nei suoi Carmi parlava proprio ad mentula canis, cioè a membro di cane. Era un modo elegante per dire, già nell'antica Roma, ha fatto a caso senza metodo, per il fatto che l'animale, comunque il cane, è un animale imprevedibile, è un animale che agisce con l'istinto, e quindi tranquillamente, come dire, le cose vengono fatte un po' in maniera jazz, come diciamo noi, no? Maniera jazz.
1: Te la passo, guarda, giusto perché ho verificato che era una notizia vera.
2: Yeah baby.
1: Sono le 12:22, buon sabato 4 luglio a tutti quanti. Facciamo un salto nel passato riascoltando il grande piccolo Rick Astley.

0: proprio una dichiarazione d'amore questa, eh?
1: Sì.
0: Non ti lascerò mai stare, non ti lascerò mai andare, non ti lascerò mai, non ti lascerò mai. E poi invece poi alla fine l'ha lasciata, perché anche lui è divorziato, quindi...
1: Ah, si è divorziato?
0: Beh sì.
1: Lui è del 66, ha 60 anni.
0: Mamma mia, è vecchio, 60 anni siamo vecchi,
1: sì, Mario. Sicuramente.
0: Guardati negli occhi.
1: Alto 1,78, ma quando mai?
0: Sì, coi tacchi di Berlusconi, ciao. Ecco. Figuriamoci.
1: Ce la facciamo ad ascoltare un altro pezzo, magari anche di yeah. Non lo so, perché poi arriva Sapore di Mare alle 12.30, noi vi dobbiamo lasciare. Allora, un pezzone, dai, ce lo cantiamo, ce lo suoniamo tutti.

0: e qui il DJ metteva, iniziava in sottofondo con l'altro disco, versione mixed di Space Cowboy di Jamiroquai, un altro di quegli artisti che secondo me tranquillamente è difficile trovare nei karaoke, insomma, all'altezza di Adele. È veramente complicato, insomma. Vabbè, comunque siamo arrivati,
1: sono io con la cuffia che fischio. No, c'è un avviso che dobbiamo dare alla cittadinanza. Ah, certo. Si informa che a causa di un problema tecnico il numero telefonico della polizia locale di Follonica è temporaneamente non raggiungibile. Per qualsiasi necessità è possibile contattare il comando al numero sostitutivo, che è lo 0566 59461, ripeto 0566 59461. Salvo imprevisti, la normale numerazione sarà nuovamente attiva dalla mattinata di lunedì. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione.
0: Beh, questo mi sembrava giusto darlo come argomento. Che è successo?
1: È successo che io, niente, siccome
0: quando no. Le cose... Aspetta, tranquillo.
1: Ah, c'è una base. No, mi fai morire. Uno di questi geni mi prende uno sciopon.
0: Te devi stare tranquillo, Mario. Quando ci sono io non devi pensare, tu devi solo goderti la vita.
1: Tu
0: tranquillo, io penso per
1: tu
0: te.
1: Lo sai, tranquillo, che fine fece. Va, chiudiamo qua.
0: Ma tanto noi non abbiamo moglie. E quindi, allora, vogliamo salutare tutti i nostri amici. Ricordiamo però anche dove ci potete ascoltare, dove ci potete trovare.
1: Ovviamente ci trovate all'interno del sito, trovate il player per ascoltare la radio in diretta, oltre alle notizie degli speaker, le nostre classifiche e tanto altro.
0: Poi, insomma, ricordiamo che siamo su Google Play, su iPhone e poi ovviamente su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok, dove ci sarà Mario in costume che si fa un balletto.
1: Ti immagino lo spettacolo proprio divino, guarda.
0: Allora, ringraziamo tutti, grazie da Claudio da parte di Claudio Caselli e
1: da parte di Mario Mainetto,
0: detto anche Mario Neverclear. Ci troviamo probabilmente, se qualcuno dall'alto ci dà la possibilità, sabato prossimo.
1: C'è Sapore di Sale, due belle canzoni, Claudio Baglioni con La vita è adesso, e poi abbiamo i Dick.
0: Wow.
1: Senza luce
0: e White Shade of Pale.
2: Sapore di Sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
3: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
0: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
3: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio.

0: Sono le 12 e 57 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: RDF Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove in visita pastorale. Nel corso della tappa Prevostes è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul molo Favarolo, che da oggi si chiamerà Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. L'odierna celebrazione, sottolinea il capo dello Stato, appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi e un terminal petrolifero. Il governatore ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Un uomo di 55 anni è stato gravemente ferito questa mattina in zona San Siro a Milano. Il presunto aggressore è un 22enne che è stato bloccato dalla polizia. Vittima e aggressore, nati in Italia e di origini straniere, non risulta si conoscessero. Dopo l'instabilità torna il caldo sull'Italia e Roma ha studiato una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, nuovo aggiornamento in A11, code a tratti per traffico intenso tra Altopascio e Lucca in direzione Pisa. Sulla 1 direzione Bologna, Prudenza, pedoni tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e Barberino di Mugello. Code anche in A12, flussi intensi tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Passiamo alla Firenze, Pisa, Livorno, traffico rallentato tra Montopoli Valdarno e il bivio con la diramazione per Pisa in direzione di Livorno. Lavori a Firenze, illuminazione pubblica fino al 25 luglio, chiusa via di Caporni all'altezza civici compresi tra il 15 e il 23 per chi deve uscire dalla città, itinerari alternativi, maggiori informazioni sui nostri canali social. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: ...1967...
2: Perché

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 13:54 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove è in visita pastorale. Nel corso della tappa Leone si è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul molo Favarolo, che da oggi si chiamerà proprio Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. Anche Putin ha inviato un messaggio a Trump. Russia e Stati Uniti hanno una responsabilità speciale nel mantenimento della sicurezza e della stabilità su scala globale, ha detto il leader del Cremlino. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato invece a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Attimi di paura per l'ex schermidore Aldo Montano, colto da una reazione allergica dopo aver cenato in un ristorante di Roma. Il livornese allergico alla caseina è assicurato di averlo fatto presente nel locale. Montano è ora ricoverato all'ospedale Santo Spirito della capitale. Grande attesa a Tor Vergata a Roma, dove questa sera 250.000 fan assisteranno al concerto evento di Ultimo. Si tratta del live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, per un sold out registrato in sole 3 ore con un anno di anticipo. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Radio Station BTSN.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 14 e 53 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è partita dopo che un fulmine ha colpito nei giorni scorsi le centraline telefoniche, rendendo impossibile i contatti con i familiari. A una settimana dalla scomparsa nelle acque del lago di Vico del marito Luigi Cavallari, disperso dopo un tuffo, la ministra Eugenia Roccella rompe il silenzio per ringraziare quanti in questo momento tragico e lacerante le sono stati vicini. Grazie, ha detto, per l'ondata di affetto che mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Per Paolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. Confermati anche i componenti della segreteria nazionale. Squadra che vince non si cambia, afferma Bombardieri subito dopo la rielezione. La Formula 1, dopo una bella battaglia con Hamilton, il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la sprint race di Silverstone e allunga di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell, quarto. Sul podio il britannico della Ferrari e Norris, Leclerc quinto e Verstappen sesto. Alle 17 scatta la qualifica. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Firenze, per traffico intenso, rallentamenti tra il bivio A1 Variante e Badia. Il traffico scorre invece regolare sul resto della rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: State insieme a noi, radiodiffusione follonica, la web radio che accende la città.
4: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Benvenuto weekend.
1: E come in ogni weekend ci ritroviamo puntualmente anche in questo. Ben ritrovati, amici.
0: Benvenuto weekend.
1: Naturalmente questo è il titolo del programma ed è anche il nome della nostra pagina Facebook e naturalmente mi presento. Io sono Alessandro Parodo. Cominciamo subito.
0: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

inizio a dir poco pazzesco, grazie a Charlotte Carden con The Way We Touch. Questo è sempre Benvenuto Weekend, c'è tantissima musica, protagonista assoluta come sempre. Scusa se ancora...

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: c'è tutta la sua forza, tutta la sua potenza vocale, Alex Warren con Fever Dream. Siamo arrivati al momento tanto atteso, uno dei tre momenti tanto attesi, con i nostri DJ esattamente. Il primo naturalmente è sempre lui, il DJ Vittorio Veneziano, con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend, tutta

0: Benvenuto al weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait, e quando c'è Bob Sinclair c'è la garanzia assoluta. Subito Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!

0: Lui ha talento da vendere, Nicolò Filippucci con Laguna ha vinto nella sezione nuove proposte dell'ultimo Festival di Sanremo, quindi è arrivato primo, bravissimo davvero, gli auguriamo ogni bene, ogni fortuna. Siamo arrivati al momento del disco story e vi faccio fare un salto nell'anno 2006, esattamente alla data di pubblicazione, cioè il 19 luglio di quell'anno. Perché? Perché uscì una canzone che ebbe un successo clamoroso, direttamente dagli statunitensi Sister Sisters. La canzone è I Don't Feel Like Dancing. Naturalmente, Disco Story sia.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Benvenuto Weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

pezzo musicale davvero fantastico. Lei è bravissima, è la DJ, si chiama proprio così, DJ AM. Il pezzo è Dream, alle percussioni Federico Staggetti, insomma, delle garanzie a 360 gradi. A proposito di garanzia, c'è in sottofondo il nostro secondo DJ fisso in ordine di trasmissione, ossia il DJ Veda, con noi, con You For

0: DJ Beta con You For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire. Sono persone.
2: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Benvenuto weekend.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti. Benvenuto Weekend.

Maria Antonietta e Colombre con La felicità e basta. Ricorda così vagamente lo stile dei Coma Cosa. Che peccato che si siano sciolti i Coma Cosa, ragazzi. Ma quanto mi dispiace davvero. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti per la sua sequenza mixata. Intanto The Austin con The Same.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Chiudiamo in bellezza con il DJ Mix Mauro Guazzotti. Questa è la sua sequenza mixata e subito dopo i nostri saluti finali.
0: Benvenuto Weekend. Tutta la musica per

0: Benvenuto weekend.
1: È arrivato il momento dei saluti. Naturalmente ringrazio il DJ che avete appena ascoltato, il Mix Mauro, il Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano. Vi do appuntamento alla prossima settimana se vorrete, ovviamente, ma mi farà naturalmente immensamente piacere. Vi invito come di consueto a rimanere all'ascolto per tutto il resto della programmazione della radio, che tutti i giorni vi offre veramente il meglio, non soltanto della musica ma di contenuti importanti. Quindi seguite sempre la vostra emittente preferita. Io sono Alessandro Parodo, appuntamento a tra 7 giorni, sempre qui.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Violenta rivolta all'interno del carcere di Enna, dove un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, mettendo a ferro e fuoco parte dell'istituto penitenziario. Distrutte le telecamere di video. La protesta sarebbe scoppiata dopo i disservizi e le comunicazioni con le famiglie causati da un fulmine. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne gambiano. Prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. La conclusione a cui è giunta la procura di Torino, che per l'agente individuato ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Formula 1 e il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Sul circuito di Silverstone il pilota Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton a seconda e la McLaren di Norris terza. Quarta la Mercedes di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc quinta e alla Red Bull di Verstappen sesta. Alle 17 la caccia alla pole. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile soleggiato con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale Appennino.

0: musica.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
2: You're my spicy margarita.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: De Palma!

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, un uomo accoltellato questa mattina in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è stata colpita all'addome fuori da un bar intorno alle 7:30. Il presunto aggressore è un ragazzo di 22 anni che è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato. 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme il presidente della Regione Toscana, Gianni, che parla apertamente di emergenza nazionale. Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva, denominata 4-BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La Russia ha promesso di rispondere agli ultimi attacchi ucraini sul suo territorio, rivendicando di aver abbattuto più di 500 bersagli aerei, per lo più droni, ma anche 10 missili Flamingo di Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky celebra il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, definendo il sogno americano un esempio che ha contribuito a rendere il mondo più libero. Tennis Wimbledon, finalmente Jasmine Paolini. La numero uno d'Italia torna agli ottavi di uno slam, dove mancava dal Roland Garros 2025, rifilando un perentorio 6-1-6-2. In poco più di un'ora l'ex top 10 Maria Saccari. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego, Berrettini. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Sono le 17 e 3 minuti. Buon pomeriggio, buon weekend con la musica di Radio Diffusione Folonica, con Alberto Serpi che vi sta parlando. Abbiamo ripreso un po' di dimestichezza con le attrezzature dopo alcuni giorni di assenza. È sempre un po' ritrovarsi in un mondo nuovo. Allora, il nostro pomeriggio weekend dance sarà dedicato come sempre alla musica dance tra le 17 e le 19, e quest'oggi però andremo ad affrontare anche un argomento un po' particolare. Parleremo della musica disco, della Italo Disco, quindi invito già subito voi che siete al di là della radio a comporre il 3280869040, se magari, oltre poi alla canzone dei ricordi più belli, volete ascoltare anche qualche canzone di Italo Disco cantata in italiano ma anche cantata in straniera. Basta che sia nella galassia della Italo Disco, chiamateci e scriveteci un messaggio e noi cercheremo di accontentarvi ovviamente e di ricercare la canzone che ci avete richiesto. Il numero l'ho già detto, lo ripeto, 3280869040 è il nostro numero WhatsApp con il quale potete ovviamente scriverci, richiedere le vostre canzoni, farci dei saluti. Oggi è una bellissima giornata, 4 luglio, quindi molti di voi sono già sulla spiaggia. Io, arrivando in radio, sono passato lungomare, ho visto veramente c'è tantissima gente e questo ci fa molto molto piacere. Il modo per ascoltare Radio Diffusione Follonica: innanzitutto c'è il nostro sito, che è www.radiodiffusionefollonica.it. Là c'è il bottone rosso, cliccate, pigiate, come si dice in Toscana, e ovviamente si apre l'app della radio. E poi c'è la nostra applicazione ufficiale, che trovate sia sul Google Play che sull'iOS, quindi sull'Apple Store. Siamo ovunque, anche tramite Alexa. Se volete ascoltarci con un comando vocale, basta che dite ad Alexa accendi Radio Diffusione Follone che arriviamo noi. E poi ci trovate ovviamente anche su tutte le maggiori applicazioni di streaming radio per ascoltare ovviamente tutte le radio. Si parte subito con la musica, lasciamo parola alla musica, che è quella la protagonista della nostra radio, e partiamo con il successo di Serena Brancale, Levante e Delia.

A proposito di Italo Disco, credo che sarà una delle canzoni più suonate e più ballate durante questa estate. Serena Brancale, grande successo da Sanremo, insieme a Levante Delia con Al mio paese, una canzone che veramente stiamo ascoltando un po' ovunque, nelle pubblicità, sulle radio, è veramente molto carina e di grande successo. Si prosegue adesso e alziamo il ritmo, arriva Michael Gray, un grande dagli anni 90, The Weeknd.

Un grande producer di musica dance, Michael Gray, ritrovato ad apertura del nostro pomeriggio con The Weeknd. E adesso, signori, attenzione, una delle più suonate al momento in tutto il mondo, Magnetic.

Arrivano dalla Svezia con furore The Bausa Magnetic, grande successo, una delle canzoni veramente più suonate e più ballate nei dance floor di tutto il mondo. Sono le 17.15 su Radio Diffusione Folonica Web Radio, io sono Alberto Serpi, saremo insieme in questo nostro pomeriggio weekend sino alle 19. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero di telefono 328-086-9040 per richiedere la vostra canzone preferita, la canzone dei ricordi più belli, ma anche una canzone italo disco, perché quest'oggi, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, parleremo proprio di Italo Disco. E partiamo con una canzone Italo Disco che sicuramente negli anni, magari negli anni 80, ma anche nelle serate revival avrete ballato sicuramente in discoteca. Parliamo di Nell'aria di Marcella, pubblicata nel 1983, è una delle canzoni che hanno segnato la carriera di Marcella Bella e rappresenta uno dei simboli del pop italiano degli anni 80. È scritta dal fratello Gianni Bella con il testo di Mogol, e non dico altro, la canzone mette in risalto la voce intensa e grintosa di Marcella, raccontando il momento in cui una storia d'amore sta per nascere, con l'atmosfera fatta di sguardi, di emozioni, di sensazioni che appunto si sentono nell'aria. Il brano conquistò subito il pubblico grazie ad un arrangiamento moderno per quel tempo, con sonorità elettroniche ed un ritornello irresistibile, diventando uno dei maggiori successi dell'artista ed uno dei pezzi più trasmessi dalle radio all'epoca. Ancora oggi Nell'aria di Marcella è considerata un classico intramontabile della musica italiana, basta ascoltarne le prime note per tornare immediatamente agli anni 80, un decennio di grandi melodie, assolutamente, colori e spensieratezza, ed è proprio questa capacità di evocare ricordi ed emozioni che continua a far amare ancora questa canzone appunto a generazioni diverse, confermando Marcella Bella come una delle voci più eleganti e riconoscibili della nostra musica.

Vogliamo dedicare un pomeriggio alla Italo Disco, alla musica dance discoteca italiana che abbiamo ballato nel corso degli anni in discoteca, e sicuramente c'era questa canzone di Marcella Bella intitolata Nell'aria, scritta appunto da Gianni Bella, arrangiata musicalmente da Gianni Bella con le parole del grandissimo scrittore Mogol. E adesso altre due signore della musica, Sabrina Carpenter e Madonna, che ha pubblicato, attenzione, proprio ieri il Confession Tour, il Confession 2, insieme alla produzione di Stuart Price, ed è ad oggi il disco più scaricato da tutte le piattaforme, in attesa del nuovo concerto. Le risentiamo insieme con Ring Your Love.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

il grande giovanotti Lorenzo Cherubini, un pezzo che è un inno alla spensieratezza, alla libertà e alla nostalgia tipica della stagione estiva. È stato scritto interamente già a Jovanotti. Il titolo della canzone nasce da un'idea cinematografica. Gabriele Muccino aveva chiesto a Jovanotti di scrivere un pezzo per il suo omonimo film, e la pellicola L'estate addosso è uscita nelle sale del settembre 2016 e Jovanotti ne ha curato interamente la colonna sonora. Il video ufficiale è stato girato sulla spiaggia di Pinarella di Cervia ed è diretto dallo stesso Muccino. Successivamente, in occasione dell'uscita del film, è stato poi rilasciato un video reboot su YouTube. Bellissima canzone nel nostro pomeriggio Weekend Dance alle 17.28 su Radio Diffusione Follonica. Oggi è sabato 4 luglio, io sono Alberto Serpi, saremo insieme sino alle 19. Tanta buona musica dance, ne è protagonista adesso Another con Talk to You.

featuring Ultra su Radio Diffusione Folonica con Talk to You alle 17.31 nel nostro pomeriggio di sabato, weekend 4 luglio. Oggi tra l'altro è anche una ricorrenza particolare, insomma il 4 luglio, tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti. A proposito di 4 luglio, domani 5 luglio ci lasciava nel 2021 la cantante showgirl Raffaella Carrà. Quando si parla di spettacolo italiano è impossibile non pensare a lei, una cantante, ballerina, attrice, conduttrice, è stata una delle artiste italiane più amate di sempre, capace di conquistare non solo il nostro paese ma anche la Spagna e gran parte dell'America Latina. La sua carriera è durata quasi 70 anni e ha attraversato cinema, televisione, musica con un successo davvero straordinario. La svolta arriva nei primi anni 70 con Canzonissima, dove rivoluziona il modo di fare televisione. Il suo caschetto biondo diventa un'icona, il celebre ombelico scoperto oggi normalissimo all'epoca fece veramente discutere tutta l'Italia. Poco dopo arriva poi il ballo del Tuca Tuca, inizialmente giudicato troppo audace dalla Rai, ma quando l'attore Alberto Sordi accetta di ballarlo con lei in diretta televisiva ogni polemica si spegne. Anche come cantante lascia un segno indelebile con brani come A far l'amore comincia tu, Tanti auguri, Rumore, Fiesta, canzoni che ancora oggi fanno ballare intere generazioni. I suoi dischi hanno venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo e sono stati pubblicati in numerose lingue, un traguardo raggiunto da pochissimi artisti italiani. Ma Raffaella Carrà è stata molto più di una showgirl. Con il suo stile elegante e mai volgare ha trasmesso messaggi di libertà, rispetto e indipendenza, diventando un simbolo di emancipazione femminile e un'icona amatissima anche dalla comunità LGBTQ. Sempre sorridente davanti alle telecamere, nella vita privata era invece molto riservata e profondamente impegnata nel sociale. Raffaella Carrà ci ha lasciato il 5 luglio del 2021, quindi domani saranno 5 anni dalla sua scomparsa, ma il suo sorriso, la sua energia e il suo modo unico di fare spettacolo continuano a vivere ancora oggi. Più che una semplice artista, è stata un pezzo della storia della televisione italiana, capace di mettere d'accordo generazioni diverse con talento, eleganza e straordinaria voglia di gioia. E noi la ascoltiamo con un grande successo degli anni 70, Raffaella Carrà insieme al Rumore.

0: Il nostro pomeriggio Weekend Dance prosegue a tutto ritmo con la nuova canzone di Calvin Harris e Jay-Z. Questa era Satisfy. E adesso attenzione, pronti con il vostro numero di telefono 328-086-9040. Arriva la canzone dei ricordi più belli.
1: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

ci piace questo appuntamento della radio in cui voi diventate i protagonisti della nostra programmazione e scegliete la vostra canzone preferita. Fate come ha fatto da Simone da Folonica, che ha scelto una bellissima canzone degli U2. Questa è Mysterious Way.

Pensate che questa canzone ha 35 anni, è stata pubblicata il 24 novembre del 1991. Grazie Simone da Follonica che ci ha permesso di riascoltare gli U2 con Mysterious Ways. Io mi sono intanto andato un po' a documentare su questa canzone che è nata, pensate, dall'improvvisazione in studio chiamata Sick Puppy, di cui la band inizialmente apprezzava solo la linea di basso creata da Adam Clayton. Il testo è scritto da Bono e analizza la figura della donna e il suo legame con il misticismo, l'amore e la spiritualità, muovendosi in modi misteriosi per guidare l'uomo. Il suo ritmo è ballabile e le percussioni cariche di conga e soprattutto l'iconico riff di chitarra introdotto da The Age, ottenuto sperimentando l'effetto Kong A3. Grazie Simone, fatelo anche voi al nostro numero di telefono 328-086-9040. Potete scegliere la vostra canzone dei ricordi più belli, quella che vi fa battere forte forte il cuore. Vi ricordo il nostro sito ufficiale www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno del sito potete trovare il player per ascoltare la radio in diretta, oltre alle notizie degli speakers, le nostre classifiche e tanto altro. Vi ricordo anche la nostra applicazione ufficiale, quella di Radio Diffusione Follonica, da scaricare su Apple Store per i telefoni iPhone e su Google Play per gli Android. La radio ormai è a portata di mano anche grazie ai nostri socials Facebook, Instagram e TikTok, dove potete mettere un like, un pollicione per farci vedere che apprezzate il nostro lavoro. 10 minuti e saranno le 18, ci collegheremo poi con la redazione giornalistica per le ultime news e per le previsioni meteo, ma noi intanto continuiamo a suonare musica, musica con ritmo, assolutamente ritmo. Questa è la nuova canzone di UGL insieme agli Oltre a te, che sono tornati, e insieme a In My Ale Angel, la canzone intitolata

Avete voglia di ballare? Avete trovato il posto giusto. Il nuovo disco di Ultra Nate, UGL, Imal Angel, bellissima, Moving to the Sun, grande successo della prossima estate che arriverà, assolutamente ne sono convinto, perché ha un groove molto molto trascinante. Le 17.54 su Radio Diffusione Follonica Web Radio con Alberto Serpi nel nostro pomeriggio Weekend Dance sino alle 19. Il tema di quest'oggi è anche l'Italo Disco, come abbiamo già detto più volte, come abbiamo già ascoltato alcune canzoni. Vi voglio parlare di un'altra canzone italiana che sicuramente avete ballato in discoteca. Pubblicata nel 1977, c'è Il Gatto e la Volpe. È uno dei brani più celebri di Edoardo Bennato e rappresenta perfettamente il suo modo di fare musica, ironico, graffiante e ricco di significati nascosti. Ispirandosi ai celebri personaggi delle avventure di Pinocchio, Bennato trasforma Il Gatto e la Volpe nei simboli di tutti quei personaggi che promettono facili guadagni, successo immediato e scorciatoie miracolose. È una satira pungente contro i venditori di illusioni, ma anche un invito a usare sempre il senso critico e a non lasciarsi abbindolare da chi offre soluzioni troppo belle per essere vere. Il brano è contenuto nell'album Burattino senza fili, un concept album ispirato proprio alla storia di Pinocchio, considerato ancora oggi uno dei capolavori della musica italiana, con il suo irresistibile ritmo rock ed un testo che a quasi 50 anni di distanza resta incredibilmente attuale. Il Gatto e la Volpe continua a parlare anche al presente, perché in fondo, cari miei, i gatti e le volpi esistono ancora oggi. Magari non indossano il cilindro, ma sanno sempre come promettere sogni facili a chi è disposto a crederci.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Si è gettato in mare per trarre in salvo i due figli gemelli di 8 anni, ma lo sforzo gli è costato la vita. È dramma sulle spiagge di Otranto, dove Gennaro Cagnazzo, 54enne residente nelle Cese, è morto dopo aver riportato a riva i propri piccoli e è caduto in mattinata. Versa in gravissime condizioni il 55enne che in mattinata è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori, ignote le motivazioni del gesto. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto i media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. L'Italia è l'allerta fentanyl. Il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, su cui sta indagando la procura della capitale, ha fatto innalzare il livello di guardia su questo oppioide sintetico, 100 volte più potente della morfina e 50 volte più dell'eroina. È quanto prevede la circolare del Ministero della Salute. Tennis, finalmente Jasmine Paolini, la numero uno d'Italia, torna agli ottavi di uno slam rifilando un perentorio 6-1-6-2 in poco più di un'ora all'ex top 10 Maria Sakkari. Lunedì la toscana sfiderà Eala, che ha eliminato a sorpresa la campionessa in carica Swiatek. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego e Berrettini. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
4: Radio diffusione, Folloni, cala web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
5: Radio Diffusione Follonica, ora esatta.
6: Sono le 18 e un minuto.

c'è una grande icona sexy della musica italiana, la bravissima Loredana Bertè, che abbiamo riascoltato con questa canzone intitolata appunto In Alto Mare. Dobbiamo ringraziare Romina, che ci ha scritto al 328-086-9040 per richiedere appunto questo disco nell'ambito della Italo Disco di quest'oggi. Romina è di Siena, è in vacanza a Follonica con la famiglia e dice: io quando andavo in discoteca all'epoca ballavo anche questa canzone di Loredana Bertè intitolata appunto In Alto Mare, uno dei brani più celebri e iconici della stessa Loredana Bertè, pubblicato, pensate, nel 1980. Il brano è stato scritto da Oscar Avogadro e Daniele Pace, mentre la musica è stata composta da Mario Lavezzi, un mix trascinante di funk, disco music e rock, caratterizzato da una linea di basso diventata veramente leggendaria. Potete farlo anche voi, vi ricordo il nostro numero 328-086-9040, potete ovviamente richiedere questa canzone, le canzoni della Italo Disco, e noi saremo sicuramente molto felici di accontentarvi. 6 minuti dopo le 18 su Radio Diffusione Follonica, continuiamo a suonare la musica dance. Arriva il nuovo di Bob Sinclair insieme a Keisa, I Can Wait.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Un bel pezzo house passato un po' in sordina. Pensate che in questa canzone c'è Crystal Waters, quella di La Da Di La Da Da. C'è Robin S, quella di Show Me Love e di Love For Love. E ci sono i Soul Central. Si tratta di un inno house classico e solare, caratterizzato da linee di basso energiche, archi eleganti e una forte impronta vocale pensata appunto per i dance floor. E poi il testo che lancia un appello universale all'unità e alla positività, invitando le persone a sostenere l'amore con Stand Up For Love. È proprio quello che abbiamo ascoltato insieme a Soul Central, dicevamo, Crystal Waters e la Robin S, era Love One Another. I prossimi minuti li trascorriamo con i The Colors. Si torna in italiano con Karma.

0: The Colors, Stash, Karma, ritrovati nel pomeriggio Weekend Dance di Radio Diffusione Folonica con Alberto Serpi. Saremo insieme, vi ricordo, sino alle 19. Allora, cominciate un po' a diventare protagonisti di questa trasmissione con la Italo Dance. Devo ringraziare Tommaso da Grosseto che ci ha mandato un messaggio al 3280869040 perché ci ricorda una canzone diventata poi attuale anche negli ultimi anni, ripresa da alcuni gruppi, di Pino D'Angiò, purtroppo scomparso, ma quale idea. Quindi sono andato un po' a cercare alcune notizie e è venuto fuori che Quale Idea è un brano che ha lanciato definitivamente la carriera di Pino D'Angiò, diventando uno dei simboli della disco funk italiana degli anni 80. Pensate che è stata pubblicata nel 1980. La canzone colpì subito per il suo stile assolutamente innovativo. Invece di cantare, Pino D'Angiò interpretava il testo con un parlato ritmico, una tecnica che oggi è chiamata rap, quando questo genere musicale era ancora praticamente sconosciuto in Italia. Il risultato fu un mix irresistibile di funk, disco e ironia, con un testo che racconta in modo divertente e scanzonato il tentativo di conquistare una ragazza. Il successo fu straordinario, ma Quale Idea vendette milioni di copie in tutto il mondo e venne pubblicata in numerosi paesi, diventando una delle canzoni italiane più esportate degli anni 80. Ancora oggi è un classico delle piste da ballo e continua ad essere riscoperta anche dalle nuove generazioni. Curiosamente il celebre giro di basso del brano richiama quello di Ain't No Stoppin' Us Now di McFadden e dei Whitehead, contribuendo a creare quel sound internazionale che ha reso questa canzone veramente senza tempo. A oltre 40 anni dalla sua uscita, ma Quale Idea conserva tutta la sua freschezza, un pizzo elegante, ironico e modernissimo che ha anticipato i tempi e che ancora oggi fa venire voglia di ballare dalle prime note. Grazie Tommaso per questa scelta, l'ascoltiamo insieme tutti, Quale Idea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, fredda

se ricollochiamo questa canzone nel 1980, possiamo dire che Pino D'Angiò era stato veramente un visionario. Rap, musica elettronica, musica dance, musica funky in questo disco intitolato Ma quale idea? Grazie a Tommaso per avercela richiesta, grazie a Tommaso da Grosseto, un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, come dico sempre, anche da fuori Follonica. Ci sono tra l'altro degli amici da salutare che sono al mare della nostra cittadina, c'è Roberto, c'è Rocco, c'è Adriano e c'è anche Barbara. Un saluto a tutti voi e buona permanenza a Follonica. Abbiamo ritrovato, come abbiamo detto, Pino D'Angiò con questa canzone Ma quale idea, e mi raccomando, pronti con il 3280869040, perché tra poco arriva una nuova edizione della canzone dei ricordi più belli.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: una versione remix di Les Groove insieme agli Heart, Wind and Fire, grande successone degli anni 70 alle 18.30 su Radio Diffusione Folonica. Oggi è sabato 4 luglio, buon weekend, siete sintonizzati, come si diceva una volta, siete collegati, siete connessi, connessi è la parola giusta, a Radio Diffusione Folonica tramite il nostro sito www.radiodiffusionefolonica.it e ovviamente anche tramite la nostra applicazione che potete trovare sul Play Store e sull'Apple Store, quindi sia per i telefoni iOS che per i telefoni Android. Siamo pronti, adesso il più veloce, quello che arriva al 328-086-9040, si aggiudica la canzone dei ricordi più belli.
1: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

siamo arrivati all'altro appuntamento della canzone dei tuoi ricordi più belli. Andiamo a dei ricordi non lontanissimi, è 2003, perché c'era questa canzone dei Room 5, Mike Love, richiesta da Giuliano da Folonica. Ciao Giuliano, buon pomeriggio.

un ritmo veramente ipnotico per questa canzone dei Room 5, Make Love, che è diventata, diciamo, celebre soprattutto grazie al riff del cantante R&B americano Oliver Chatman del Saturday Night, la canzone che appunto è di sottofondo a questa nuova versione dei Room 5, Make Love, ballatissima in discoteca nel 2003. Grazie a Giuliano da Follonica che ci ha dato la possibilità di riascoltare questa canzone. Un calorosissimo saluto e un buon pomeriggio anche a te, a Giuliano, ovviamente a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ci sono delle persone che ci stanno ascoltando mentre lavorano, quindi saluto Silvia ed Elena che sono indaffarate nel loro negozio di abbigliamento, tra l'altro oggi primo giorno di saldi, quindi mi immagino che siano veramente indaffarate con tutta la gente che si riversa nei negozi per acquistare con i saldi. 38 minuti dopo le 18, ancora buon pomeriggio, ancora buon weekend, ormai siamo in addirittura di arrivo.

schemi. La canzone è costruita su un ritmo pop rock incalzante e su un testo ricco di immagini forti e provocazioni. Nonostante il titolo possa far pensare a qualcosa di drammatico, stiamo parlando di lamette, non è un invito all'autolesionismo, ma una metafora tagliente del disagio e dell'inquietudine e delle contraddizioni della società. La Rettore utilizza il paradosso e l'ironia per scuotere il pubblico, come ha sempre fatto nel corso della sua carriera. Negli anni 80 il brano fece molto discutere, anche per il look eccentrico dell'artista e per il suo modo anticonformista di stare sul palco, ma proprio questa originalità contribuì a trasformare lamette in un grande successo e in uno dei simboli del pop italiano di quel decennio. Ancora oggi la canzone conserva con tutta la sua forza espressiva e continua ad essere uno dei pezzi più rappresentativi di Donatella Rettore, un artista che ha sempre saputo rompere gli schemi con intelligenza, personalità e un pizzico di sana provocazione. Eccola con lamette.

il DJ produttore britannico Jonas Blue, insieme a lei, voce africana Salif Keita, hanno ripreso questa canzone originariamente appunto di Salif Keita, era Madonna. Siamo a pochi minuti dalla chiusura, ma ci scrive Cristina da Piombino e dice: io ragazzi ero innamorata di Miguel Bosé e quando ero giovane ballavo una sua canzone in discoteca. Siamo andati a cercare un po' alcune notizie, abbiamo trovato anche il disco, stiamo parlando di Bravi Ragazzi, 1982, Miguel Bosé è già una star, ma è proprio con Bravi Ragazzi che conquista definitivamente il pubblico italiano. Il brano, pensate, è scritto da Maurizio Fabrizio, grande produttore per la musica, e da Guido Morra per il testo. Viene presentato al Festival Bar e si trasforma in uno dei grandi tormentoni dell'estate di quell'anno, regalando a Bosé la vittoria della manifestazione. La canzone ha un ritmo coinvolgente, un ritornello immediato, ma dietro la sua apparente leggerezza racconta il desiderio dei giovani di essere se stessi senza lasciarsi incasellare negli stereotipi del bravo ragazzo. È un tema che a distanza di oltre 40 anni conserva ancora una sorprendente attualità. Il successo fu enorme, il singolo rimase in classifica per diversi mesi e alla fine del 1982 risultò il quarto singolo più venduto dell'anno in Italia, in un periodo dominato da artisti italiani ed internazionali di primissimo piano. Una curiosità: Bosé aveva già vinto il Festival Bar nel 1980 con Olympic Games, ma Bravi Ragazzi gli regalò il secondo trionfo alla manifestazione, confermandolo come uno dei protagonisti assoluti della musica estiva italiana degli anni Ottanta. Ancora oggi è uno dei brani che meglio rappresentano quel periodo e continua ad essere uno dei suoi classici più amati. L'abbiamo trovato per te, cara Cristina, che ci ha iscritto al nostro numero WhatsApp, alla nostra linea WhatsApp 328-086-9040, e lo riascoltiamo molto volentieri insieme, questo brano energico di Miguel Bosé, Bravi Ragazzi.

Abbiamo ritrovato anche Miguel Bosé con Bravi Ragazzi dal 1982 nell'ambito della nostra rubrica di quest'oggi improntata sull'Italo Disco. Grazie soprattutto a Cristina da Piombino che ci ha richiesto questa canzone.

Il tempo scorre inesorabile, 5 minuti e saranno le 19 e ci dovremo salutare. Intanto abbiamo riascoltato Sophie and Zhao con di sottofondo la canzone, una delle più belle canzoni da discoteca mai scritte, mai composte in tutti i tempi, quella di Robert Miles, Children. La canzone in questo caso nella versione rifatta, nella versione nuova intitolata Utia. Saluto anche Mario, il nostro Mario Mainetto. Presto dobbiamo rifare un programma insieme perché ci siamo un po' divisi e così non va bene, caro Mario. L'ultimo disco insieme, vi faccio sentire un po' di buona musica italiana di qualche anno fa, ma veramente buona, Ermal Metal.

0: programma di musica dance, anche se questa è una canzone italiana, ci sta proprio bene, eh? Bel ritmo, assolutamente. Ermal Meta, dall'alba al tramonto, alle 18:59 minuti su Radio Diffusione Folonica Web Radio. C'è la redazione giornalistica, ce l'ho qua, proprio dietro le spalle, dietro la spalliera della sedia, sta arrivando con le ultime notizie e poi con il GR del traffico. È stato un piacere stare con voi, ringrazio tutte le persone, tante quest'oggi, che sono intervenute al 328-086-9040. Vi do appuntamento a sabato prossimo, ci saremo di mattina, di pomeriggio, non lo so, insomma al prossimo weekend con la musica di RDF Web Radio. Buona serata a tutti quanti.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Tragedia nella tarda mattinata di oggi nelle acque di Otranto. Nel tentativo di riportare a riva i due figli gemelli di soli 8 anni in difficoltà a causa del mare mosso, un uomo ha accusato un malore morendo poco dopo. Riportato in spiaggia, infatti, a nulla sono valsi i tentativi di far ripartire il suo cuore. La vittima è il 54enne Gennaro Cagnazzo. Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau, in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo attorno alle 14, due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme è il governatore della Toscana Gianni, che parla apertamente di emergenza nazionale. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran. Mondiali di calcio, erano 48, ne sono rimaste 16. Al via oggi gli ottavi di finale, si parte alle 19 quando il Canada scenderà in campo a Houston contro il Marocco. Alle 23 italiane tocca alla Francia, che sfida il Paraguay a Filadelfia, dove è stato predisposto un piano straordinario per l'emergenza caldo. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. A Firenze ricordiamo che a Ponte Alpino per lavori RFI dalle 23 di domenica 5 luglio scatta lo stop della circolazione ferroviaria, che si ferma alla stazione di Campo di Marte per i treni provenienti da sud. Sui nostri canali tutte le informazioni per cittadini e viaggiatori per muoversi con facilità. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico. È l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno, da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana, sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine, mentre l'allarme sul caso resta alto. È morto dopo due giorni di ricovero Paolo Ficarra, 46 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lungomare tra Porto Empedocle e Real Monte, dopo aver tentato, secondo una prima ricostruzione, di evitare un bambino che stava attraversando improvvisamente la strada, finendo per schiantarsi contro un muro. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi, lo riferiscono fonti ad Al-Arabiya. Intanto Teheran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa. Poi l'incontro con alcuni migranti, ospiti dell'hotspot. Tennis, un sabato di speranza azzurra a Wimbledon. Jasmine Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Coballi parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sull'erba oggi anche Berrettini e Sonego. La Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del GP d'Inghilterra. Alle spalle del pilota Mercedes, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico. È l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine, mentre l'allarme sul caso resta alto. È morto dopo due giorni di ricovero Paolo Ficarra, 46 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lungomare tra Porto Empedocle e Real Monte dopo aver tentato, secondo una prima ricostruzione, di evitare un bambino che stava attraversando improvvisamente la strada, finendo per schiantarsi contro un muro. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. Lo riferiscono fonti ad Al-Arabiya. Intanto Teheran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa. Poi l'incontro con alcuni migranti, ospiti dell'hotspot. Tennis, un sabato di speranza azzurra a Wimbledon. Jasmine Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Coballi parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sull'erba oggi anche Berrettini e Sonego. La Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del GP d'Inghilterra. Alle spalle del pilota Mercedes, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, buon proseguimento di serata.

ho bisogno di starti vicino, di rischiare durante il cammino.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 21 e 26 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico. È l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine, mentre l'allarme sul caso resta alto. È morto dopo due giorni di ricovero Paolo Ficarra, 46 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lungomare tra Porto Empedocle e Real Monte, dopo aver tentato, secondo una prima ricostruzione, di evitare un bambino che stava attraversando improvvisamente la strada, finendo per schiantarsi contro un muro. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi, lo riferiscono fonti ad Al-Arabiya. Intanto Teheran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa. Poi l'incontro con alcuni migranti, ospiti dell'hotspot. Tennis, un sabato di speranza azzurra a Wimbledon. Jasmin Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobaldi parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sull'erba oggi anche Berrettini e Sonego. La Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del GP d'Inghilterra. Alle spalle del pilota Mercedes, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

to hurry. Won't you stay inside? Remember not to get too close.

0: la diffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. Radio Diffusione

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico. È l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine, mentre l'allarme sul caso resta alto. È morto dopo due giorni di ricovero Paolo Ficarra, 46 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lungomare tra Porto Empedocle e Real Monte dopo aver tentato, secondo una prima ricostruzione, di evitare un bambino che stava attraversando improvvisamente la strada, finendo per schiantarsi contro un muro. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. Lo riferiscono fonti ad Al-Arabiya. Intanto Teheran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa. Poi l'incontro con alcuni migranti, ospiti dell'hotspot. Tennis, un sabato di speranza azzurra a Wimbledon. Jasmine Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobaldi parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sull'erba oggi anche Berrettini e Sonego. La Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del GP d'Inghilterra. Alle spalle del pilota Mercedes, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Alegría y cosas buenas, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Avete ascoltato Sapore di sale.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare.

vuoi già andare? Ma che? Ti senti stanco? Io no. Vuoi mollare?

ti vuoi controllare? E perché? Sei geloso? Io no. E fai le risse? Io no. Trattieni il pianto? Io no.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: È mezzanotte e 12 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: morto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Hey! 2016.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

0: un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi. Radio Diffusione
1: Follonica. La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai.

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: È 1:07.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Sapore di sale
3: 2016.
4: Ho problemi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su